0: l'uomo, c'è qualcosa che non funziona bene. Secondo me c'è qualcuno che mi sta facendo degli scherzi da remoto questa sera, eh? Bene, cari amici, allora possiamo dire questo. Adesso sono le 22:57. Ce lo facciamo dire da lei. Lei sa sempre l'orario.
1: Sono le 22:57 minuti.
0: Sì, lei non sbaglia mai. Questa sera finiamo un minutino prima. Possiamo dire che anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me queste storie, questi aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una buona notte, serena, piena di pace e di buona musica. E dopo di me sapete benissimo che c'è il disco Zaira DJ e poi ci sarà la replica di New Entry con Sergio e Anna. Buonanotte, a presto, ciao ciao.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra, che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Che bel rumore.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

0: Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Inizia sempre con un...

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

person, ho un'idea. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Eh sì, amici, state ascoltando Free Radio. Buongiorno a tutti, benvenuti. Questa è Free Radio e soprattutto al sabato mattina, mattinatissima, Top DJ. Le canzoni più programmate della settimana, racchiuse naturalmente al sabato. Oggi sabato 12 settembre, giornata molto molto tranquilla, nel senso non calorosa come la settimana scorsa. Si sta bene, benissimo. L'aria è molto frizzantina e quindi noi stiamo bene. E sicuramente anche voi, no? Per coloro che sono in vacanza e purtroppo, insomma, devono stare così. Non c'è niente da fare. Ma comunque non preoccupatevi, il caldo continua, sì, dai. Quindi buona giornata a tutti, buon sabato, ben ritrovati in questo sabato mattina con la musica di Free Radio e soprattutto con le canzoni dell'estate 2026, anche perché l'estate non è ancora finita. Manca poco, ma comunque l'estate anche continua. E continua naturalmente con la musica dell'estate, perché ce ne sono state tantissime canzoni molto molto belle, soprattutto anche dei tormentoni. Anzi, vorrei fare così un annuncio per coloro magari che vogliono sapere qual è stata la canzone più bella, più tormentona dell'estate 2026. Se volete, così potete farlo benissimo chiamando il nostro numero oppure mandando un messaggio al 378 06 55 630. Lo potete fare, così magari potete dire chi è per voi, qual è stata la canzone più bella dell'estate 2026. Quindi se volete così messaggiare, fatelo voi, 378 06 55 630. Bene, a questo punto la sigla.

0: La prima canzone che andiamo ad ascoltare adesso è un duetto un po' così, un giovane un po' più vecchiotto. Stiamo parlando di Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.
1: Un amore quando ami troppo è più difficile da mantenere.

Beh, è un genovano e un napoletano. Sicuramente questo duetto molto molto interessante, perché questa canzone è molto bella. Genova e Napoli la cantava Alfa e Gigi D'Alessio. La prima canzone quindi per il programma della mattinata, mattinatissima Top DJ. E adesso ancora musica italiana, e stiamo parlando di un altro un'altra canzone, un altro personaggio, la nostra Baby K. Questa è la canzone Tuca Macarena.

0: speakers up.
1: Chiama Anna, Wild Girl Wasted, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio naturalmente, soprattutto con Mattinatissima Top DJ. Ma adesso amici viene una novità per quanto riguarda la musica italiana. Stiamo parlando di un personaggio ormai notissimo alla musica italiana, Elisa. Questo è il suo nuovo singolo che si intitola Kings to Shuchi. È canzone, diciamo così, un titolo un po' particolare che pensa forse al

Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

Di Emma e Fabri Fibra, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Volevo dire una cosa per praticamente la canzone di Elisa, Kintsugi, è un singolo uscito quindi nel 2026, costruito attorno a un'immagine potentissima, l'arte giapponese, quindi ho detto cinese ma invece è giapponese, del Kintsugi, la tecnica che ripara la ceramica rotta evidenziando le fratture con oro invece di nasconderle.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Il mio DNA, il suo DNA. Questa è la canzone di Gabri Ponte, Jovanotti. È stata un grande successo per l'estate 2026. Uno dei tanti pezzi dell'estate. Ma non si sa quale sia il pezzo più programmato, più bello, più tormentone dell'estate. Allora ditelo voi, no? Gabri Ponte, DNA e Jovanotti. Ma adesso, amici, un'altra canzone, un nuovo disco per quanto riguarda questo personaggio. Stiamo parlando di Fra De Palma, il nuovo singolo, quindi per continuare la sua carrellata di musica.

Lui balla il Summer Funk, la canzone è quella di Francesco Gabbani, e sicuramente questo è il tormentone dell'estate 2026. E adesso, amici, torniamo nella musica internazionale. Gorgo e Waldheim Hall con Energy. Questa è la canzone che ascolteremo alle 10 e 39 minuti prima in questo preciso istante, quindi in diretta su Free Radio con Mattinatissima Top DJ. Gorgo con questa canzone Energy.

Mariah Carey, Whispers. Già ci siamo un po' scatenati con queste canzoni, canzoni che si ballano in discoteca oppure nei locali. Anche questa estate si ballavano molto molto nelle rive della spiaggia, sì, sicuramente. Anche questa è una delle tante canzoni dell'estate. Stiamo parlando di Fulminacci 2026 e sicuramente con questa canzone.

Yeah. Una nuova immagine di J-Ax sicuramente, con questi pezzi un po' country, un po' diversi dal suo solito, anche perché è ritornato con qualcosa di molto ma molto diverso. Vita, morte, miracoli di DJ Ax, è il nuovo singolo, quindi con il suo nuovo album di studio pubblicato il 4 settembre 2026. E soprattutto J-Ax racconta che siamo definiti più delle cadute che dai successi. Il pezzo è un manifesto del disco: accettare gli errori, rialzarsi, trasformare le ferite in storie. Quindi pensate un po' voi, questo è il significato naturalmente della canzone Vita, morte e miracoli di J-Ax. E a questo punto, amici, ancora musica, e soprattutto musica sempre più banale, più battuta, più ritmata per quanto riguarda la mattinatissima di Top DJ con Paolo Renzi, e soprattutto su Free Radio tutti i sabato mattina, in questo sabato 12 settembre 2026. Questa è la canzone Jonas Blue, Malib.

0: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
2: Free Radio.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Abbiamo superato le 11, quindi sono le 11 e 7 minuti prima in questo preciso istante, in diretta naturalmente su Free Radio e soprattutto con Mattinatissima Top DJ in questo sabato 12 settembre. Salutiamo tutti gli amici che magari sono appena collegati con noi tra le nostre app, il sito internet www.freeradioconserve.it e i nostri social. Sicuramente potete ascoltare benissimo Free Radio. Abbiamo ascoltato la canzone di Saif, Parlami d'amore, e adesso con questa canzone molto molto aggressiva, stiamo parlando di Tame Impala con la voce di quella di Ginny, e la canzone la conoscete tutti quanti, è da parecchio tempo che la facciamo sentire sicuramente qui su Free Radio, Dracula. Sì, canzone molto molto bella sicuramente, che ha avuto un grande successo quest'estate.

0: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Questa è Free Radio con Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.

Anche questa è una delle tante canzoni che abbiamo ascoltato tantissime volte qui su Free Radio. Canzone che mette il fuoco nelle vene per praticamente per ballare, naturalmente, e soprattutto l'abbiamo ballata quest'estate. With You con Do You Man. Lasciamo la musica internazionale per continuare con la musica italiana. Samu DJ e Vito Salamanca, Flamengo Paranoia.

0: Beh, sicuramente non ha bisogno di presentazioni, no? Lei è Madonna, questa è la nuova canzone, Danceteria, dal suo nuovo album. Poi prima ancora con Sabrina Carpenter, è grande successo anche quello, ma adesso c'è questo, Danceteria di Madonna, quando sono le 11 e 24 minuti primi, qui naturalmente su Free Radio.
1: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselvo.

Ma sicuramente questa è una delle canzoni più programmate e soprattutto più ballate in assoluto nei locali estivi, quando c'era ancora la caluria di sera, di notte o giorno. Si poteva ballare davanti alla spiaggia, eh? Eh sì, amici. Urgel, To the Sun, Moving to the Sun. E adesso J'adore, Nico Herz, Fabio De Magistris, e questa è la canzone J'adore.

questo duetto un po' speciale, Salmo è Cola Pesce, quindi passiamo dal rap alla canzone praticamente cantata. Cattive abitudini era la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio, e adesso amici, ancora musica italiana, ma stiamo parlando con un gruppo mai confermato da tantissimi anni, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, lo sento o non lo sento? Lo sento!

0: un triste vuoto cosmico, ma che vuoi che sia?
1: Questa, amici, è Giugi Ferreri, il nuovo singolo che si intitola Vuoto Cosmico, quando sono le 11:45 minuti primi qui a Free Radio, quindi in direttissima con la musica di Free Radio. E adesso Madame, mama o non mama? Eh sì, mama o non mama.

ragazzi, se volete ascoltare così Free Radio potete farla benissimo con il nostro, la nostra app, ovvero anche con il nostro numero di telefono, il 378-06-55-630, per i messaggi o magari saluti, no? Potete farlo. E adesso ancora musica, altri 10 minuti circa e poi naturalmente i saluti, ma ascoltiamo Another 44 con Ultra Talk to You.

LB1, I Need I Sing, Show Me Love, canzone un po' ristrutturata, riprogrammata, Show Me Love di Robin S degli anni 90, sicuramente l'avrete straballata in assoluto in discoteca negli anni 90. Amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così l'appuntamento di Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Io vi do appuntamento al sabato prossimo e non mancate al mercoledì sera con la Valentina e Musica Ritrovata. Ciao a tutti!

0: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30 torneo degli scacchi presso la biblioteca comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30 viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16 la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: senza di te.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: martedì in diretta dalle ore 21
1: con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio con Selve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sera DJ.

no, dicono da queste parti. Oh, ci vediamo verso le 18.30 più o meno, eh. Scusate, ma c'era traffico. Sapete che io faccio sempre un po' così. Un po' di ritardo ci sta.

Sì, dillo! Dillo al cuore direttamente! Dillo al mio cuore! Una carica pazzesca! Benvenuti, siete su Free Radio, insieme a voi, come detto, c'è Mr. Joint.

tell it to my heart. Quindi dillo al mio cuore, perché è il mio cuore lì che aspetta soltanto la tua voce. Ragazzi, anche oggi 30

sono? E chi sono loro? Boh, non lo so. Il triangolo di Renato Zero. E via! Rimaniamo un po' così su questi motivi ad alte frequenze, ad alti giri. Benvenuti su Free Radio, con noi i Velvet.

Per quelli che pensano che a settembre ormai sia finita l'estate, è la bella notizia che continua. Quindi potete continuare ad allenarvi, potete continuare a far esplodere i vostri addominali, potete divertirvi ancora. Perché si sa, ormai è uno studio della Philadelphia University che dice, dimostra che la temperatura sopra i 25 gradi porta assolutamente a stare bene, a essere felici, lo sapevate? Lo dice questo studio, non è tanta, non è pizza e fichi, è uno studio della Philadelphia University. Accompagnato così da un brano dei Simply Red, magari funziona, che ne dite?

E la grande diatriba era: sono olandesi o sono tedeschi? Vediamo chi per primo. Vediamo chi per primo indovina. Al 378-06-55-630. Allora, chi indovina vincerà il bicchiere in cui George Clooney ha bevuto la sua acqua minerale di prima mattina quando era al Festival di Venezia. Io ce l'ho e quindi ve lo dono, però dovete indovinare. Erano olandesi o erano tedeschi?

Somebody. Not Somebody. Tutti quanti insieme, everybody. Trent'anni portati con grande eleganza, gli puoi già mettere il vestito, anche quello più audace, e non fa brutta figura. I Backstreet Boys erano con noi ormai dopo una mezz'oretta dall'orario ufficiale, una ventina di minuti da quello vero.

Guardate la copertina del 1987, era uno di quelli che faceva impazzire letteralmente le teenager di quel tempo. Nick Haven era quello dei Levi's, si dice così, o Levi's, per meglio inquadrare il personaggio. Era quello che entrava nella lavanderia gettoni e automaticamente cosa faceva? Si spogliava per lavare i suoi jeans con un po' di pietre dentro, e da lì nacquero i mitici jeans stonewashed. Ve lo ricordate? Qualcuno di voi, qualche mia coetanea se lo ricorda, quel bellissimo personaggio che girava così, eh? No, non, nessuno se lo ricorda, niente, mi fanno con la testa, mi fanno no, nessuno se lo ricorda, guai, insomma. Vabbè, vi ricordate almeno che poi ebbe una breve intensa relazione con sua mamma Madonna? Sì, perché è un po' il livello d'età era un po' diverso, però lui era carino, lei era ricca, nota, piatto ricco, mi ci ficco. E giusto così, per entrare nel tema,

E chissà quanti se lo ricordano, Il diavolo veste Prada, era quel film dove c'era Meryl Streep cattivissima. Ecco la colonna che teneva in piedi un pochettino tutto il film, era Vogue. Abbandonata Vogue.

0: questo è Free Radio, ragazzi, non dimenticatelo. Don't go, quindi non allontanatevi dalle nostre frequenze web, anche perché se ci siete vuol dire che siete convinti di esserci e non è stata una casuale movimentazione della vostra manopola nell'autoradio o del pulsante di search della radio.
1: È Free Radio.
0: Questa è Free Radio, ragazzi, mica pizza e fichi, eh. Così abbiamo abbandonato il ritmo incalzante degli Yazoo per lasciare il posto a Elton John. Tutta per voi, appunto, Your Song.

come non farla ascoltare tutta questa meravigliosa canzone di Elton John, scritta peraltro da Bernie Taupin, il suo coautore, l'uomo che ha fatto di lui una persona famosa. Pensate che questa canzone che abbiamo abbandonato lui la scrisse alla mitica età di 17 anni. Vabbè, ma

su un brano del genere, ragazzi, non posso essere che ispirato dai miei tanti ascoltatori che ogni tanto si fanno. Ci fai un saluto, per favore? Ma certo, in questo particolare caso voglio fare un grandissimo saluto a chi? A Inna, Alessandro e poi un altro nome stranissimo che si pronuncia Gennady. Ecco, benissimo, adesso abbiamo anche salutato loro, un abbraccio grandissimo e mi raccomando, continuate ad ascoltarci perché la musica non finisce qua.

Gashpati. Nel 1987 si presentava così, una copertina da sballo in bianco e nero con una scritta gialla in fondo. Il pezzo poi riprodotto su un album, su un 45 giri normale e anche su un Rumpel Minutes velocissimo. Questa era Etienne.

Etienne. Non so perché questo suono in qualche modo mi ricorda qualcosa. Non posso spiegare. Etienne, moi je reviens. Io adesso non conosco bene, diciamo così, il francese, però se qualcuno mi può aiutare a tradurre un po' il testo di questa canzone, che era molto semplice nel suo, forse per questo che ha avuto un grande successo. Era appunto lei, Gaspati, con Etienne.

della carta amica per chi si appassiona al gioco delle carte. Quando non ti girano le carte, no? Dice, prima o poi arriverà il turno della carta buona, la carta amica. Alan Parsons Project è la lunga storia della sua carriera, della sua musica, che vabbè, sarebbe un romanzo, bisognerebbe scriverlo. Questo ha accudito i suoni dei Pink Floyd, ma non solo, anche dei Beatles, da quanto mi dicono. È un pezzo grosso questo qua, cioè. E vabbè, vogliamo parlare di pezzi grossi, parliamo allora di questo pezzo. La colonna sonora, almeno ha fatto parte della colonna sonora di un film straordinario che io adoro per la sua complessità e bellezza. Quentin Tarantino era il regista. Il titolo del film era Jackie Brown. Tutto

Non oso immaginare quelli che hanno conosciuto questo film, soprattutto la colonna sonora, saranno impazziti. Adesso non so però se la qualità, perché l'abbiamo tirato giù praticamente l'abbiamo tirato giù da una roba che non si può dire. Quindi la qualità non era perfetta. Vabbè, mi faccio perdonare per voi gli americani.

0: Io intanto con voi c'è Mr. Joint. E il nostro numero di telefono è il 378-06-55630. Troppo veloce? 378-06-55630. Sì, proprio questo. Potete mandarci anche dei WhatsApp se volete.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: Figli delle stelle era niente poco di meno che Alan Sorrenti. E ci voleva.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: grandissimo. Io non capisco perché.
1: Il tempo, quante cose che cambiano.
0: Ti non posso deluso, interrompere.
1: Dimmi qualcosa che non so.
0: Io non capisco perché non abbiano vinto Sanremo quest'anno. Erano meritevoli di farlo, secondo me. Grandissimo pezzo, grandissimo testo. Va bene, ritorniamo a Napoli. Eccoli, con noi.

Pensate che loro nascono letteralmente come cover band di Lucio Battisti. Sì, in effetti, hanno tratto in inganno molti. Infatti molti pensavano, dice Lucio Battisti, a quei tempi, quando lui era ancora in vita, no? Dice, oh, è uscito col disco nuovo, è uscito fuori con il capolavoro dell'anno, e invece no, una copia. Tanto è vero che poi era venuto fuori un po' di casino, passatemi il termine, un po' di casino dietro sta roba qua, sono loro, non sono loro, stavo facendo una minchiata. Si dice così in italiano, vero? Minchia.

va bene, sta canzone la vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione della sagra di Sant'Agostino. Oh, c'è stato un casino alla sagra di Sant'Agostino, anche Riva. E qui continua a passare un sacco di gente, anche se ormai le prime ombre della sera si stanno ormai affacciando alla nostra vetrina. Tutti quanti così impegnatissimi col telefono. In particolare lo dedichiamo al Gigio. Il Gigio è lui che ha fatto tanta roba, È il nostro grande organizzatore della Fiera di Sagomiro. Poi lui vuole tenere un basso profilo, però no. Un saluto va proprio a lui. Bravo Gigio, complimenti. Abbiamo cambiato? Dopo Love Generation di Bob Sinclair.

E questo si chiama marketing. Metti un brano di successo con il nome di uno stato e ne fai un messaggio marketing. Allora, ai tempi non c'erano nei social né qualunque altra modalità per poter spingere così forte come quello che poteva essere la musica. Vabbè, comunque erano loro, erano i Beach Boys, quelli di California Girls, brano ripreso anche dai Van Halen. E vai! E spacca! Questa piace sicuramente all'amico Sergio, all'amica Anna. Chitarre basse e bassi alti. Avete indovinato? Siete sicuri?

avete preparato il play. L'autoradio. Avete alzato la musica. La state guardando negli occhi, promettendole amore eterno. Questa è la canzone giusta, ragazzi. Ve la consiglio, funziona sicuro, eh.

ditemi che non è vero. Per quelli che sanno, per quelli che hanno visto il lato oscuro della forza. Quegli inverni bellissimi, quando i vetri si appannavano, quando non c'era altro che il mondo chiuso nella vostra macchina. Grandissimo Barry White con Can't Get Enough of Your Love Baby, mi raccomando. Così, da un salto all'altro, uno che salta parecchio, ancora oggi. E non ha qualche primavera, ce l'ha, eh?

uno più bello dell'altro, i pezzi che ha, è una più bella dell'altra, le Ferrari che c'ha in garage, questo qua, Questo è uno che non scherza. Adesso mo si è messo a fare anche pubblicità di gin, Praticamente ha ripreso in mano Virtual Insanity, che è il pezzo che ve lo ricordate, il video dove lui cammina su un tappeto rotante praticamente girando il mondo senza neanche muoversi. Vabbè, è bello, se vi capita andate sui social, lo trovate, tanta roba. Abbiamo cambiato genere? No, neanche un po'. Il ritmo è quello, quello dei Bee Gees. Come sono tamarro.

Me fa impazzire. L'avrò sentita un miliardo di volte. Eppure non esiste. Non mi esce dalle orecchie. Mi sta dentro, mi sta nell'anima. Lo dedico a tutti quelli che tutte le volte che l'ascoltano si emozionano e dicono grande, alzano il volume. You should be dancing. Un invito più diretto di così credo che non ci fosse al mondo. E vabbè, comunque raga, qua stiamo quasi alla fine, Dopo c'è Sergio Cobuccio, Orfano di Anna e New Entry.

così distraendomi quasi quasi stavo perdendo la possibilità di fare la mia figura quotidiana. Voi l'avrete sentita sicuramente con gli Earth, Wind and Fire, poi ripresa appunto dai Black, i Black Block sono un'altra cosa, ma questi sono i Black Box. La canzone Fantasy era un pezzo del 1990, un pezzo del 1990 che ha niente a che vedere con il 1973, parliamo di circa 20 anni dopo. Questi erano gli OJs, il pezzo è Love Train.

Walter Williams, William Powell, Larry Grant, che poi si è messo a fare anche il solista. Sammy Strain, Bill Isley, Bobby Massey. Tutti quanti insieme erano gli OJs. E do lo spazio a Bruno Mars.

E che felicità! Bruno Mars, la sua I Just Might. Ci avviciniamo piano piano alle 2 ore di percorrenza. Evviva! Lo abbiamo richiamato in vita, come spesso facciamo in questa trasmissione. Right on Track! Indovinate un po' loro chi sono.

Right on Track. Dig It Up. Non il contrario. Un po' più recenti, anche se il ritmo non cambia, le battute sono quelle.

così ogni tanto si parla, insomma, di questi goodbye. Salutarsi è sempre, sempre brutto, però a volte magari serve, o uno all'altro, per crearsi degli spazi.

correva sulla sua Mercedes decapotabile sulle strade di Los Angeles, se non ricordo male, diventando poi un'icona femminile assoluta. Non vi dico chi è, non ve lo meritate, perché tanto lo sapete chi è. Blondie, era sì, era lei, nel 1980, che faceva esplodere la sua voce insieme appunto ai Blondie. Debbie Harry era il nome della cantante. Ok, siamo in bolla, ultimo pezzo.

Va bene, siamo alla fine, ragazzi. Sì, la lancetta ha girato ben due volte, quella dei minuti, ovviamente. Quindi è arrivato il momento di salutarci. È arrivato il momento di lasciare il testimone a Sergio Cobuccio con la sua new entry. Altri 120 minuti di musica pazzesca, questa volta senza scavare nei ricordi, ma guardando il futuro con la sua macchina alimentata non so cosa. Potete scegliere l'anno e lui vi porterà lì. Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi, con Mr. Joint e con Free Radio.

0: un'immagine di questo.
1: E io vado.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Cosa da pazzo.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
4: In che senso?
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata. Pronto a registrare?
5: Vuoi che moro?
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: E buonasera, buonasera, bentrovati, questa è New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Bentrovati come sempre, puntualissimi, il lunedì sera dalle 21 alle 23, questa sera solo, soletto, perché la nostra Annina è impegnata in un viaggio di lavoro e quindi questa sera sarò da solo a tenervi compagnia per queste due ore che seguono e quindi ci sarà tanta musica diversa rispetto al solito, dove questa sera sarà un po' più chill, un po' più tranquilla la serata. Qui a New Entry, come sempre, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, il nostro numerino magico. Potete mandarci i messaggi, i vostri pensieri, le vostre raccomandazioni, le vostre richieste, ovviamente, purché sia musica che ha meno di 3 mesi di vita. E questa sera avremo modo di parlare tanto, tanto di cosa è successo nel fine settimana. Come sempre, escono tante canzoni, ne entrano altrettante. In realtà ho scoperto che noi facevamo sempre un po' di pulizia, ma non l'abbiamo fatta mai così bene. Ma questa sera l'abbiamo fatta puntuale. Ne escono ben 7 di canzoni questa sera. All Things Break, Dots, Angelina Mango, Canto d'amore insieme con Mengoni, Daylights, Wild Rides, Embrace, Road to Nowhere, Kate Urban, Guitar Man, Rose Grey con Clap to Your Arms e Love, Tove Lo e Stromae con Desplo per Stromae. Insomma, queste sono le canzoni che escono, tante canzoni escono, tante canzoni entrano, come sempre nella nostra playlist. Anche questa sera abbiamo tantissima musica nuova pronta per voi. E allora io direi di cominciare immediatamente con la prima canzone che vi dà un po' il senso del mood di questa settimana di New Entry, di questo inizio, anzi ormai siamo a metà di settembre, perché veramente sta volando il tempo, sta veramente veramente volando. Abbiamo cominciato settembre con la primissima puntata in quella della fiera di Sant'Agostino e poi continua con Leon Bridges, Talk It Over.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E rieccoci con questa bellissima canzone, Leon Bridges, Talk It Over. Abbiamo annunciato prima che avremmo parlato un pochettino del weekend, di questo weekend appena trascorso. C'è qualcuno che il weekend l'ha usato per viaggiare, in particolare il sottoscritto. Me ne sono andato in quel della Toscana, ho fatto un paio di giorni in provincia di Pisa a trovare un po' di parenti, a fare un po' di feste, perché giustamente dovevamo festeggiare la piccola Noemi, che c'è stato il battesimo di questa, della figlia di mia cugina a Pisa, e quindi abbiamo fatto una piccola trasferta in Toscana e siamo andati lì, abbiamo trovato praticamente un sacco di amici, di conoscenti, di familiari, soprattutto zii, cugini, zie, insomma di tutto di più. Abbiamo fatto bagordi, come si suol dire, un po' di sano shopping al rientro, e ci sta perché siamo passati per Barberino, si sa, ci sono negozi in quel di Barberino molto interessanti. E poi vabbè, il weekend è cominciato con una notizia un po' scottante, una notizia che ormai è diventata di dominio pubblico, ma non ve la racconto adesso. Tra l'altro, questo weekend cos'altro è successo? È successo veramente di tutto. C'è qualcuno che è partito per la Danimarca, non diremo chi, ma qualcuno è partito per la Danimarca per lavoro e sarà la nostra Nina. Probabile, l'aveva già annunciato la settimana scorsa, ma adesso non so se magari ci sta ascoltando. Nina, mandaci un messaggio, anche se ho come l'impressione che sarai lì a degustare qualche buona birra danese, anche se mi dicono che è un po' cara come vita quella della Danimarca. O magari starà cenando, starà passando la serata in compagnia di qualche collega in quel paese nordico, che non so neanche le temperature, dopo andiamo a vederlo. Allora, cominciamo, abbiamo cominciato la puntata con Leon Bridges, adesso continuiamo con un'artista italiana che la nostra Nina adora e noi non possiamo farla mancare all'interno di New Entry. Stiamo parlando ovviamente di Levante con l'ultimissimo singolo Malia, che ormai è già da un pochettino che la trasmettiamo, e quindi non perdiamo l'occasione per riascoltarla.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Sempre bella Levante, ci presenta sempre bei pezzi, davvero delle belle canzoni, e quindi è giusto riascoltarla e passarla anche qui a Free Radio, perché lo ricordiamo, Free Radio è la radio del Conselvano, la radio che qui a Conselve trasmette tanta bella musica, ovviamente H24 senza interruzioni pubblicitarie, e nella bella musica c'è sicuramente Levante. Intanto devo fare un saluto immediatamente, un saluto per il nostro amico Mr. Joint, che ci ha dato il traino per questa serata con Simply the Best, il programma, lo ricordiamo, che va in onda il lunedì dalle 18.30 alle 20.30, proprio prima di New Entry, e quindi grazie Mr. Joint di averci dato il traino, di averci caricato il pubblico per questa bellissima serata. Tra l'altro le serate si sono accorciate vistosamente, ormai di solito funziona così, finita la fiera, finita l'estate, le giornate si accorciano, e soprattutto si è rinfrescato un po' l'ambiente qui a Conselve, in provincia di Padova, dove siamo noi col nostro studio. Vi ricordiamo, siamo qui nello studio in piazza Cesare Battisti a Conselve, passate a trovarci qualora foste in zona, perché noi siamo qui con la porta aperta, siete tutti benvenuti, sempre pronti ad accogliervi, magari vi offriamo un caffè, qualcosa, passate, perché siamo sempre disponibili. E oltre a quello che vi ho raccontato nel weekend, a livello sportivo ne sono successe di ogni, perché è successo veramente di tutto, partendo dalla Formula 1. Noi lo ricordiamo sempre, la Formula 1, tra l'altro quest'anno possiamo veramente dire che tifiamo due squadre, perché oltre a tifare la classica Ferrari, che ormai è un must per gli italiani, abbiamo anche un pilota italiano che compete quest'anno nel campionato di Formula 1, che è Kimi Antonelli, che corre per la Mercedes. E devo dire, il buon Kimi Antonelli si è distinto anche nello scorso Gran Premio di questo weekend al Mudring, che è praticamente il circuito nuovo inserito da quest'anno nel tour della Formula 1 a Madrid. Gran Premio di Spagna praticamente, e devo dire, primo Gran Premio di Madrid, il Mudring, prima vittoria per Kimi Antonelli, qui è il più giovane pilota di Formula 1 a vincere il Gran Premio per la prima volta, che si è disputato per la prima volta in un nuovo circuito, quindi altro record per il buon amico bolognese Kimi Antonelli. Oltre a lui, tra l'altro, altri sono gli sportivi che hanno raggiunto dei grandi successi questo fine settimana, ma ne parliamo più tardi. Adesso ci andiamo ad ascoltare un artista che è stata scongelata ormai poco tempo fa, ma è stata veramente scongelata, perché era un artista di fine anni 90, primi anni 2000. Stiamo parlando di Shania Twain, che è uscito col suo nuovo singolo Stranger Things, e ce lo andiamo ad ascoltare.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Oh, ormai tutti quanti si danno al country. Tutti quanti si danno al country, anche Shania Twain, a quanto pare. E nel frattempo è appena arrivato il messaggio della zia. Buonasera Sergio, spero che Anna stia ascoltando la trasmissione. Mandi un saluto, buona trasmissione. Grazie zia, è sempre un piacere. La zia Carmen che ci scrive come sempre puntuale all'ascolto di Free Radio mentre andiamo in onda il lunedì sera. E oltre a lei tanti sono veramente gli amici che ci stanno ascoltando. Un po' alla volta arrivano, arrivano tutti, ci scrivono e li salutiamo. Li salutiamo tutti uno per uno. Dunque, questa sera, come dicevo, puntata da solo, ma non si può non raccontare quello che è successo nel weekend, perché sono davvero, davvero tante le cose che sono successe nel weekend. Io ho tralasciato una cosa che è successa venerdì, che mi riguarda personalmente, ve la racconterò magari più tardi. Ma nello specifico sicuramente andiamo a vedere un attimo quello che è successo nel mondo sportivo. Abbiamo parlato della Formula 1 prima col mitico Kimi Antonelli, e c'è stato anche la grande vittoria, il secondo slam di fila tra l'altro in un anno, perché non ne aveva vinto mai neanche uno e quest'anno ne ha vinti due addirittura, il buon Alexander Zverev, Sasha Zverev, stiamo parlando ovviamente di tennis. Ha vinto lo US Open, che è il quarto e ultimo slam dell'anno, e ha vinto anche questo torneo. Ma la cosa simpatica, la cosa carina è che è arrivato a vincere l'ultimo punto di questa partita, che tra l'altro in questo torneo ha affrontato, almeno negli ultimi Master 1000 e in quest'ultimo Slam, ha affrontato una sola volta un top 10, il resto erano sempre giocatori di livello sicuramente più basso, e questo la dice lunga sull'assenza di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E devo dire che non si è reso conto di aver vinto la partita. Lui era già pronto ad andare a servire un altro per un altro punto, e invece si è reso conto poi dopo, perché tutti quanti gli hanno detto guarda che hai vinto, e ha vinto questo secondo slam. Quindi vittoria un po' particolare, diciamo così, col sapore di essere talmente concentrato sulla partita di non essersi reso conto di aver vinto. Ogni tanto capita anche ai migliori. E noi invece adesso ci andiamo ad ascoltare un altro dei migliori, degli artisti, diciamo se vogliamo anche più famosi a livello mondiale. Parliamo in questa volta di Teddy Swims col suo ultimo singolo, Break Up in Reverse, e ce l'ascoltiamo.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E questo fine settimana, oltre allo sport, c'è stato anche un momento molto molto bello, molto emozionante in quel di Jesolo. Molti ascoltatori lo sanno, ormai io non faccio mistero della mia passione per l'aviazione e gli aeroplani. A Jesolo c'è stato un bellissimo air show, ci sono stati tanti aeroplani in volo, tanti occhi puntati e il naso puntato all'insù a guardare questi aeroplani fare le loro evoluzioni in volo. Ospiti speciali come sempre, le nostre amate frecce tricolori, e anche e soprattutto quest'anno c'erano gli Al Fursan, che è la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti. Questa pattuglia, che tra l'altro è nata per volontà degli Emirati Arabi Uniti, per emulare, se vogliamo, le gesta della nostra pattuglia acrobatica, della PAN, delle frecce tricolori. Nasce con l'MB339, che è l'aeroplano che ha tuttora in dotazione le nostre frecce tricolori, ce l'hanno tuttora, e poi cede il passo all'MB339 per il nuovo J15, che è il jet di produzione cinese, se vogliamo, che è molto simile per certi versi come dimensioni e come forma al prossimo 346, che sarà l'aeroplano che verrà dato in uso alle frecce tricolori in futuro. Non si sanno ancora le date, non si sa ancora quando, però insomma questi sono stati un po' i grandi protagonisti di questo evento, di questa manifestazione in quel di Jesolo, e anche tanti piloti acrobatici, gli amici della Jonathan Collection di Nervesa di Battaglia con il Capronica 3, la replica del bombardiere della Prima Guerra Mondiale, lo SPAD, insomma tanti aeroplani, tanta gente sparpagliata lungo il litorale di Jesolo per gustarsi questo magnifico spettacolo. Devo dire, il weekend è stato molto intenso, molto impegnativo, e soprattutto, oltre ad essere stato intenso e impegnativo, è stato ricco di eventi, ricco di appuntamenti, davvero davvero tanti, e questo era uno di quelli. Ma poi, cari amici, noi non possiamo non andare avanti con la nostra bella musica, la buona musica di New Entry. Adesso ci andiamo ad ascoltare un gruppo che ha fatto un po' la storia. Stiamo parlando di Temper Trap, una band che ormai è sulla cresta dell'onda da parecchi anni. Si presentano col loro ultimissimo singolo intitolato Runaways, e quindi non possiamo che dare lo spazio e il doveroso spazio a questa bella canzone, e ce l'ascoltiamo immediatamente.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E fra le varie cose che sono successe questo weekend, ne è successa un'altra molto bella. Nel piano nobile del nostro municipio, del comune di Conselve, state consegnati anche gli assegni di quanto devoluto in beneficenza dalla Conselve in Rosa all'evento che si è tenuto il 12 giugno di quest'anno, date ovviamente allo IOV, Fondazione Città della Speranza, al Centro Veneto Progetti Donna e la LILT di Padova. E devo dire molto molto bello, è stata un'iniziativa molto bella a cui Free Radio ha partecipato, ha collaborato, e quindi ci hanno consegnato a tutti gli effetti un attestato di partecipazione e collaborazione a questo bellissimo evento, un attestato che noi custodiamo e conserviamo con dovizia di particolari qui in studio, perché ci rende orgogliosi anche questa partecipazione. Sono tanti gli eventi che si sono alternati in questo weekend, un weekend abbastanza impegnativo per essere quasi a fine estate. Devo dire oltretutto che fra i vari weekend di eventi c'è stato un altro bel evento questa domenica qui a Conselve, il Motor Festival. Anche quest'anno tante auto, tanti amici sono venuti a trovarci qui a Conselve, soprattutto con le auto sportive. C'erano Ferrari, c'erano Lamborghini, c'erano Lotus, c'erano auto preparate, c'era una Skyline, Nissan Skyline, insomma c'era veramente di tutto. Tanti gli amici sono passati, c'era anche il Ferrari Club di Conselve, lì c'è stato davvero tanto lavoro per questa iniziativa e devo dire tante belle auto. Io tra l'altro non ero presente, però sono arrivato proprio nel momento in cui cominciavano ad andare via le auto e c'era questa sfilata di Ferrari, Lamborghini, veramente molto molto bello da vedere. C'è veramente tanto. Conselve è un paese davvero vivo e bene così, giusto che sia così. Ma poi vi racconterò quello che succede il prossimo weekend qui a Conselve. Ci sarà un'altra bella iniziativa, ma ve la racconto dopo, perché è importante dare spazio un pochettino anche alla musica nuova. Noi come sempre musica che ha meno di 3 mesi di vita, e quindi ci andiamo ad ascoltare Sienna Spyro con Great Expectations.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, anche Sienna Spyro con Great Expectation. Questa sera ha un mood molto molto tranquillo, molto rilassato. Allora, abbiamo accennato poco fa, all'iniziativa del prossimo weekend, un'iniziativa importante, un'iniziativa che riguarda anche e soprattutto quello che succederà il prossimo weekend. Il 19-20 settembre ci sarà la festa del volontariato e della solidarietà qui a Conselve in piazza Cesare Battisti. Il titolo di questa festa è Trame di comunità, raccontare l'impegno, costruire il domani. Questa iniziativa è un'iniziativa, diciamo che oltre questi due giorni si allungherà poi fino al 26, sabato 26 settembre, viene animata al centro del paese, grazie anche ovviamente all'assessorato ai servizi sociali e tutte le numerose associazioni di volontariato e sociale che collaborano per questa iniziativa. Cercheranno di far vedere un po' al territorio quello che il volontariato può fare e deve fare, fa tutti i giorni all'interno del nostro territorio. E il giorno clou di questa iniziativa sarà ovviamente domenica 20 settembre con la festa all'interno di Piazza Cesare Battisti, dove ci saranno presenti associazioni di volontariato che si racconteranno. Ovviamente ci sarà tutta una serie di associazioni, come per esempio, ne facciamo esempio di alcune, non me ne vogliono quelle che non menziono, la GESCI, quindi gli scout, ci sarà probabilmente anche la nostra Nina, l'Azione Cattolica, il Tavolo delle Idee, ci sarà l'Associazione Musicale Giuseppe Verdi, ci saremo anche noi di Free Radio, perché l'evento sarà presentato dal sottoscritto, ci sarà la Croce Rossa italiana della sezione di Due Carrare, ci sarà la Protezione Civile e ovviamente ci sarà anche la Proloco di Conselve. Insomma, tante tante le realtà, ci sarà l'ANFAS, ci sarà la Caritas col Banco Alimentare, il Circolo Noi, Mille Soli, insomma veramente tantissime tantissime realtà che parteciperanno qui all'interno della nostra piazza, che è di fronte qui proprio alla nostra radio. In questa giornata, in questa giornata clou di evento, di festa, ci saranno tante iniziative. Una ve la racconto più tardi, però, perché è un'iniziativa molto molto bella, perché la Proloco realizzerà un qualcosa di unico mai fatto prima qui a Conselve, quindi ve lo racconto più tardi. Intanto ci andiamo ad ascoltare Nuvola, Che Paura, che è l'ultimo singolo di Nuvola.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Sì, perché martedì e il venerdì è Do Not Disturb, dei nostri amici Marino e Tony, che ci accompagnano nel viaggio, in viaggio nella musica rock. Bello, bello. Allora, noi giustamente colgo l'occasione di questo promo per ricordare un po' quelli che sono gli appuntamenti anche con New Entry, perché voi ormai lo sapete bene, dalle 21 alle 23 lunedì sera in diretta su Free Radio c'è New Entry, il programma che suona solo musica nuova, ma soprattutto andremo in replica, come sempre, da mezzanotte alle 2 fra il giovedì e il venerdì. Nella notte fra il giovedì e venerdì c'è la replica di New Entry, quindi non perdete l'appuntamento con questa replica. La replica che sarà ancora una questa volta sarà la replica di questo appuntamento, di questa puntata di oggi. E soprattutto ricordiamo che poi a mezzanotte, dopo di noi, esattamente dopo New Entry di questa sera, ci sarà da mezzanotte alle 2 la replica di Musica Ritrovata con Paolo Renzi e Valentina Magagna. Ecco, questi sono un po' gli appuntamenti per quanto riguarda le prossime iniziative, soprattutto per quanto riguarda la musica e i programmi di Free Radio. Ma ricordiamo anche che la puntata di New Entry la potrete riascoltare circa 15 minuti dopo il termine della puntata all'interno della nostra app per smartphone. Nella sezione replay troverete la registrazione di questa puntata, di questo appuntamento, quindi non perdete l'occasione, qualora vi foste persi o magari l'inizio di questa puntata, di andarvi a riascoltare un po' quello che ho combinato questa sera. Dunque, parlavamo prima dell'iniziativa di domenica 20 settembre. Ci sarà questa bellissima iniziativa sulla strada di via Vittorio Emanuele, di fronte, proprio antistante alla piazza Cesare Battisti. Ci sarà la Proloco di Conselve che realizzerà il cosiddetto panino solidale, un unico lunghissimo panino da gustare assieme. Un panino di circa 30 metri e per fare un po' di giusta solidarietà, il panino solidale si potrà degustare con un'offerta libera e responsabile che sosterrà il progetto del Consulting Center Donatella, che è intitolato alla dottoressa Donatella Colombara, recentemente scomparsa, e viene realizzato, diciamo che questo progetto collabora in stretto contatto con Padre Angelo Bettelli, che si trova a Nairobi, e collaborano con la missione di Padre Angelo lì in quel di Nairobi. Quindi non perdete l'occasione, alle 18 ci sarà il momento del panino solidale, quindi non perdete l'occasione di partecipare. Io sarò in piazza tutto il giorno, dalla mattina alla sera, quindi veniteci a trovare, veniteci a salutare, anche perché Free Radio sarà presente col sottoscritto e saremo presenti a seguire tutte le attività, perché ci saranno davvero tante attività, ma le raccontiamo più tardi. Intanto ci andiamo ad ascoltare Miles Smith con Heaven.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Dunque, stavamo parlando poco fa della festa del volontariato, quella che sarà un po' le iniziative all'interno della festa del volontariato. Ci sarà la dimostrazione della protezione civile, dell'attività della protezione civile di Conselve e del Conselvano, ma oltre a quello ci saranno gli amici della Croce Rossa Italiana, della sezione di Due Carrare, che faranno anche una dimostrazione di quello che è la disostruzione delle vie aeree e l'RCP, la cosiddetta rianimazione cardiopolmonare. Quindi ci sarà anche la possibilità di provare a fare la RCP sui manichini. Insomma, tante le attività, ma soprattutto un'attività che io ho avuto anche il piacere di presentare all'interno del Villaggio Fiera, nella Meeting Arena, nella serata dedicata al 75esimo anniversario dell'Avis. L'Avis sarà presente all'interno della festa del volontariato assieme all'ADMO, ADMO Associazione Donatori di Midollo Osseo, e sarà per un'iniziativa molto importante, perché lo sappiamo, il midollo osseo per essere donato bisogna ovviamente che sia, in gergo tecnico si dice tipizzato, ossia bisogna essere sicuri che il midollo osseo del donatore sia esattamente adatto e sia esattamente compatibile col ricevente. E spesso e volentieri non si partecipa alla tipizzazione per il midollo osseo, perché si pensa siano cose così tanto difficili da fare o altro. La tipizzazione semplicemente è un essere inseriti in un database, perché più persone fanno la tipizzazione, più possibilità di salvare qualcuno con la donazione del midollo osseo ci sono. Quindi ci sarà l'opportunità di fare la tipizzazione per il midollo osseo e magari diventare donatori di midollo osseo e salvare una vita. Questa cosa è una cosa bellissima, invito veramente tutti gli ascoltatori a fare la tipizzazione, è molto importante. Tra l'altro io ero, poi ho interrotto per motivi di salute, ma ero anche donatore Avis, quindi donatore del sangue. Vi invito anche a donare il sangue, il plasma, insomma a partecipare a queste attività di queste associazioni, che veramente fanno del bene, fanno tanto bene a tante persone, e meno male che sono tanti donatori, ma ne servono sempre sempre di più. Dunque, abbiamo parlato un pochettino di quelle che sono le attività della festa del volontariato, che si terrà il 19 e il 20 settembre, in particolare il 20 settembre la giornata clou, la mattina il 20 settembre, lo ricordiamo, ci sarà l'Avis e l'ADMO, e poi tutta la giornata sarà veramente piena di attività. Ora ci andiamo ad ascoltare Giant Rooks con Slow Dance for a Minute.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E importante anche l'appuntamento. Allora, noi di solito quando parliamo degli eventi di Free Radio diamo sempre un sacco di informazioni. Io adesso in questo momento sono un attimo sprovvisto, però uno dei motivi per cui io sarò impegnato qui a Conselve con la festa del volontariato è che due altri nostri speaker saranno impegnati invece in un altro evento del territorio, perché è un bellissimo evento tra l'altro e non è la prima volta che ci partecipano. Tra l'altro uno dei due speaker lo segue e fa il presentatore di questa iniziativa ormai da credo 30 anni, oltre 30 anni. Stiamo parlando ovviamente del nostro Roberto The Voice, Roberto Celon, che sarà insieme con la nostra Evita all'interno della manifestazione, dell'evento, della Giostra della Rocca, che lo ricordiamo dovrebbe iniziare, se non ricordo male, la prossima settimana, quindi meglio questo weekend dovrebbe iniziare, e quindi ci saranno un sacco di iniziative, un sacco di appuntamenti, fra cui la sfilata storica, l'attenzione dei tamburini, insomma tante iniziative, fra cui ovviamente la parte culminante finale con la vera giostra, la giostra proprio, la quintana, dove i cavalieri si scontreranno, non fisicamente ovviamente, su dei giochi di abilità, e ci saranno le macine, ci saranno tutte queste belle sfide anche fisiche, se vogliamo, che porteranno le varie contrade della città di Monselice a scontrarsi fra di loro per vincere la Giostra della Rocca. Verranno assegnati i vari punteggi e poi dai punteggi si deciderà il vincitore finale della giostra. Siamo arrivati con questo appuntamento della Giostra della Rocca alla 41esima edizione, quindi l'anno scorso era la 40esima, quest'anno la 41esima. È davvero un'iniziativa molto molto bella. Tra l'altro siamo stati presenti anche come Free Radio alla presentazione della Giostra della Rocca in quel del palazzo, diciamo così, della regione a Venezia, e quindi sono stati presenti la nostra Evita, il nostro Roberto The Voice, quindi bello bello bello, davvero bello far parte anche di questa iniziativa, pur non essendo un'iniziativa di Conselve ma comunque di Monselice qui in provincia di Padova. È una degli eventi probabilmente più belli del territorio, quindi andateci, andate a vedere questa bellissima iniziativa. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Erin LeCount con The Cinema.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Allora, di solito racconto sempre anche delle mie avventure della dieta o altro. Bene, cari amici e cari amiche che siete all'ascolto, siccome ogni tanto do l'aggiornamento, ogni tanto no, questa, diciamo, 3 giorni fa, dal peso, sono sceso sotto i 100 kg, finalmente!
2: Andiamo bene!
1: Bene, andiamo bene. Sì, effettivamente andiamo bene, perché questo è un grande risultato, davvero un grande risultato. E questo è un risultato che l'ho rilevato venerdì, appunto. Prima si parlava di venerdì, il venerdì che non vi ho raccontato, e questa è sicuramente la cosa, una delle cose principali del mio venerdì, l'aver scoperto di essere sceso finalmente sotto i 100 kg. E sono arrivato a meno 24 kg dall'11 gennaio ad oggi, e bene, insomma, dai, un po' di soddisfazione anche per il sottoscritto, ci vuole ogni tanto. Ci vuole. Dunque, allora abbiamo parlato veramente di tante iniziative, di tanti appuntamenti, di tante cose. Poi ci sarà l'appuntamento del 27 settembre con la Stracandiana, questa corsa che ormai ci vede protagonisti, il sottoscritto e la nostra Evita. Saremo in quel di Candiana per questa bella iniziativa. Quindi tante iniziative. Continua la nostra estate, non si è fermata in realtà, perché continuiamo veramente a essere presenti un po' dovunque. Siamo un po' come il prezzemolo, come il giovedì, sempre in mezzo, sempre presenti. E intanto ricordiamo il nostro numero WhatsApp qualora ci voleste raccontare il vostro di weekend, il 378 06 55 630, il numero WhatsApp di Free Radio, sempre attivo, sempre presenti. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi e noi ovviamente li leggiamo. Questa sera, in assenza della nostra Nina, continuiamo con un po' di musica. Questa sera molto chill, molto tranquilla, una serata meno truzza del solito, e ci andiamo ad ascoltare Ellie 2 con Playboy.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, sempre solo bella musica. LA2, Playboy. Allora, avete sentito, questa sera molta più musica country, molta più musica tranquilla, se vogliamo, per l'appuntamento di questo lunedì 14 settembre. Musica più soft, anche perché ormai abbiamo già fatto il giro di boa, è già passata la prima ora, vola il tempo qui a New Entry. Anche perché, insomma, vi sto tenendo sulle spine con la notizia più importante. Non era solo quella del peso, la notizia, diciamo, della settimana, ma c'è un'altra notizia. Dunque, la decisione è presa, il dado è tratto, come dice qualcuno. Dal 2 di novembre cambio lavoro, quindi cambio completamente vita, inizierò a girare per tutta Italia sperando di riuscire a mantenere l'appuntamento del lunedì sera con New Entry. Sarà difficile, ma ce la facciamo, ci proviamo. Cambio lavoro dopo tanti anni, dopo 19 anni, quindi insomma sarà un molto stimolante, molto molto bello, è sempre nello stesso settore, ma non starò qui a tediarvi con questa notizia. È una notizia che è rimasta riservata fino a venerdì e da venerdì è diventata ufficiale e pubblica. Bene, bene, bene. Allora, tralasciando questioni di lavoro, voi lo sapete, qui a Free Radio non è questo il nostro mestiere, non è il nostro lavoro, noi siamo tutti volontari qui a Free Radio, anche noi ci diamo da fare per il bene della nostra emittente. Adesso direi di andarci ad ascoltare un'altra bella canzone di Amaze con Killing Time.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Evidentemente questa sera il nostro Paolo non ci sta ascoltando, perché la notizia del cambio lavoro sicuramente l'avrebbe un attimo scosso, perché il caro amico Paolo lavora per la diciamo così, la casa madre dell'azienda per cui lavoro io, quindi evidentemente non ci sta ascoltando questa sera il nostro caro Paolo, ma va bene lo stesso, ci ha ascoltato anche la scorsa settimana. Ormai anche lui è un affezionato di New Entry, lo ricordiamo, il nostro numero WhatsApp è il 378-0655-630, il numero WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi, le vostre idee, anche i vostri racconti, perché no, anche quello che avete fatto il weekend. Dunque, questa sera, come stavamo dicendo prima, sono da solo, non sarà facile portare a conclusione questa puntata, non sarà veramente facile. Ma tra l'altro, questo fine settimana c'è anche qualcuno dei nostri, qui di Free Radio, il nostro mega direttore galattico, che si è fatto un bel tour a vedere il concerto di Jay-Z. È andato in quel di Amsterdam a una fiera per broadcaster, quindi fiera di persone che lavorano nel settore della radiofonia, delle emittenti TV o altro. Cioè, mi ha mandato parecchie foto, tra l'altro mi ha mandato una foto bellissima dicendo: non sapevo ti fossi allargato così tanto, e mi ha mandato la foto, tipo credo fosse un ristorante italiano in quel di Amsterdam, con scritto casa di Sergio. Che bello, non sapevo nemmeno io esistesse questo posto in quel di Amsterdam. Bene, caro il nostro mega direttore galattico, passaci a trovare anche tu domenica in quel di Piazza Cesare Battisti, che con l'iniziativa della festa del volontariato saremo davvero tanto impegnati, ci sarà bisogno anche del tuo aiuto sicuramente. Noi adesso andiamo ad ascoltarci un'altra bella canzone, parliamo di Daniel Sivi con Savior.

0: Free Radio.
1: E intanto mi arrivano messaggi sul mio numero privato, non sul numero della radio questa sera, di qualcuno che ascolta e mi chiede: ma cambi lavoro sul serio? Eh sì, cambio lavoro sul serio, però cambierà un po' anche lo stile di vita, se vogliamo, perché comincerò a girare davvero tanto, andrò in giro per tutta Italia e sarà impegnativo, ma sicuramente stimolante, molto molto bello. Cambio un pochettino ruolo, nel senso che alcune cose le facevo già, però sarà a tempo pieno, quindi ho optato e ho scelto per quello stile di vita, per quel lavoro che è sicuramente impegnativo, intenso, ma dà sicuramente molte soddisfazioni. Bene, bene. Detto questo, l'appuntamento di New Entry continua con tanta musica nuova. Vediamo un po', siamo un pochettino lunghi questa sera con la programmazione, sicuramente dovremo accorciare qualcosa. E allora, visto che dobbiamo accorciare un pochettino questo appuntamento, sto chiacchierando tanto questa sera, devo dire che ho veramente chiacchierato tanto, io direi di andarci ad ascoltare una canzone, Bradley Simpson con Susie.

0: interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissima pattinaggio.
0: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celoni e Sergio Cobuccio.
2: Dunque, il programma del nostro Roberto The Voice, Roberto Celon, curiosità dintorni, mercoledì senza il sottoscritto perché per motivi di sport, ormai lo sapete, l'abbiamo già ripetuto diverse volte, non sono più alla regia del programma di Roberto, ma ci sono i nostri amici dello staff di Free Radio che si alternano in quella della stanza dei bottoni. E va bene, quindi ricomincia con settembre, ricomincia anche l'appuntamento di curiosità dintorni con il nostro The Voice, che ospiterà di settimana in settimana diverse realtà del territorio, diverse associazioni e anche amici di alcune categorie, diciamo, di commercianti o del territorio, che verranno a raccontarci un pochettino le loro attività e le loro iniziative. Quindi è bello vedere come tante persone si alternano qui all'interno del nostro studio. Intanto salutiamo il nostro amico Tony, che è passato qui in studio, è appena arrivato a trovarmi in studio. È sempre bello avere qualcuno qui che passa a trovarci. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Andrea Settembre, visto che siamo in settembre, il suo ultimo singolo intitolato Due Settimane.

0: Questa è Free Radio.
1: E vedi che è arrivato giusto appunto il nostro Tony per coordinarci, per la festa del volontariato del 20 settembre, lo ricordiamo, qui in piazza Cesare Battisti ci sarà questa bella iniziativa, è giusto ricordarla perché tra l'altro c'è anche uno scopo alla fine di tutto, che è lo scopo benefico di solidarietà, che è un momento importante. Alle 17.30 ci sarà la presentazione del progetto Consulting Center Donatella, intitolato alla dottoressa Donatella Colombara e realizzato in collaborazione con Padre Angelo Bettelli a Nairobi, e alle 18 ci sarà il panino solidale. Questo panino, un unico lunghissimo panino di circa 30 metri dovrebbe essere, da gustare assieme. Per degustare questo panino viene richiesta un'offerta libera e responsabile, che sosterrà quindi il Consulting Center Donatella per le iniziative che Padre Angelo sosterrà in quel di Nairobi. Siamo qui pronti a coordinarci anche col nostro Antonio per quanto riguarda la fase organizzativa di questa bella iniziativa. Free Radio è sempre presente, saremo presenti per l'allestimento, diciamo, della parte tecnica e per lo speakeraggio di tutta la giornata. In particolare sarò io presente qui a Conselve, e quindi non perdete l'occasione di venirci a trovare già dal mattino dalle 10.30 in poi, e finirà il tutto con il panino solidale. Quindi non perdete questa occasione, giornata impegnativa, giornata lunga, e noi ci andiamo ad ascoltare Alex Warren con Emerald Eyes.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Che bella la canzone di Alex Warren, Emerald Eyes. Ve l'avevo accennato, questa sera una serata molto chill, molto tranquilla, meno truzza del solito. Non me ne voglia la nostra Annina, che ci starà sicuramente ascoltando da quel della Danimarca, la nostra Annina, ma questa sera va così, va un po' chill, anche perché c'è bisogno un po' di recuperare post weekend, con questi weekend impegnativi che i nostri amici ascoltatori sicuramente avranno fatto e le nostre amiche ascoltatrici avranno passato e trascorso. C'è qualcuno che mi ha scritto in privato prima che ha dormito negli ultimi tre notti, 4 ore a notte. Ho detto complimenti, complimenti. E stasera sono un po' stanca, vado a letto presto. Ci ha già salutato e va bene, la salutiamo la nostra amica Samantha. Noi continuiamo intanto con la musica nuova, continuiamo con Blanco, con Man Out of Me.

0: She makes a man out of me.
1: Questa è Free Radio.
2: Oh, vedi, c'è la moltiplicazione degli Antoni questa sera, perché è arrivato anche l'altro nostro amico Antonio, il nostro caro ascoltatore che ogni tanto ci passa a trovare qui in studio. Buonasera Antonio, benvenuto anche a te, bello, bello vederti anche questa sera. Anche perché insomma stasera pensavo di essere da solo, è arrivato Antonio poco fa, sei arrivato anche tu, quindi la moltiplicazione degli Antoni qui in studio. Bello avere degli amici qui che ci fanno compagnia e fanno compagnia durante la diretta di New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Vi ricordiamo gli appuntamenti con New Entry, con la replica fra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, e soprattutto vi ricordiamo un quarto d'ora dopo le 11 di questa sera troverete la registrazione della nostra puntata, della puntata di questa sera, direttamente nella nostra app per smartphone all'interno della sezione replay. Potete riascoltarla come e quando volete. Bene, noi continuiamo con la musica nuova, ci andiamo ad ascoltare un'altra personaggia che è stata scongelata, Kylie Minogue, regina indiscussa dei primi anni 2000, Snow Patrol, altra band storica che insieme ci presentano These Alarms.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: E vedi, si moltiplicano gli Antoni e poi dopo poco si dividono di nuovo. Ecco, vedi, diviso 2, 2 diviso 2, 1. Rimasto il nostro Antonio che ci arriva a trovare da San Luca. Tribano comunque, vicino San Luca, Olmo Tribano. Bene. Allora Antonio, tutto bene? Passato bene il weekend? Eh? Sì, dai, un weekend tranquillo anche per il nostro Antonio. Dunque, ci siamo coordinati, ci siamo organizzati per il prossimo weekend, per la festa del volontariato. Non perdete questo appuntamento, molto molto bello, molto interessante. E noi continuiamo con tanta musica nuova, perché manca veramente poco, perché mancano poco più di 17 minuti al termine della nostra puntata di New Entry. E noi continuiamo con Landon Barker, con If I Ever Talk to God. Qual è la traduzione, Antonio? Se potessi mai parlare a Dio, ma chissà.

0: Free Radio Conselve.
1: Oh, allora eccoci qua dopo questo jingle flash, come lo chiama la nostra Annina. Ci ripresentiamo qui in modalità taglio, come si suol dire. Andiamo corti, cerchiamo di accorciare un pochettino il nostro appuntamento col parlato di questa puntata, perché siamo un pochettino lunghi questa sera. Capita di essere un po' lunghi e questa sera non c'è la nostra Nina che coordina, e quindi, essendo da solo, farmi sia lo speakeraggio che la programmazione musicale che la stanza dei bottoni, fare tutto, gestire i messaggi, gli amici che scrivono, gli amici che vengono a trovarci, devo dire che non è facile, quindi un ulteriore chapeau per la nostra Nina quando sta da questo lato della scrivania. Dunque, continuiamo con la musica nuova, andiamoci ad ascoltare LP con Don't Stop. Questa canzone è entrata la scorsa settimana e noi ce la riascoltiamo.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, LP Don't Stop, tornata finalmente a produrre musica nuova e subito presente qui a New Entry con questo nuovo singolo. Ci piace davvero tanto, e bene così, perché tanta musica nuova passa tra i nostri radar, sotto i nostri radar, e spesso e volentieri viene scremata. La nostra Nina fa una scrematura puntuale, precisa, va là a scremare, togliere tutto quello che non ci piace. LPE invece è passata nelle maglie della nostra Nina ed è entrata di diritto nella programmazione di New Entry. Ma non è l'unica canzone nuova, ce ne sono tantissime questa sera, non ve l'ho detto, avevamo circa un centinaio di canzoni anche questa sera a disposizione per il nostro appuntamento del lunedì sera, e continuiamo questo appuntamento con un'altra canzone nuova. Un personaggio un po' particolare lui, perché è famoso per questo casco, perché ormai ci sono i Daft Punk che avevano il casco tutto cromato, tutto particolare. Marshmello è un personaggio che ha questo casco a forma di marshmallow, che è un dolcetto americano, con gli occhi crociati, con le croci sugli occhi, e lui è Marshmello, è un producer, un DJ producer. Insieme con Cameron Whitcomb ci presentano questo nuovo singolo intitolato Hollow, e non vorrei sbagliarmi, no, ma non vorrei sbagliarmi, ma questo singolo è un singolo che ascoltiamo questa sera per la prima volta. Buon ascolto!

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti al momento dei saluti. Siamo giunti anche questa sera al momento dei saluti. Dobbiamo fare, come da tradizione, il giro dei saluti degli amici che ci stanno ascoltando e ci hanno ascoltato. Allora, intanto cominciamo con i saluti. I presenti, chi è venuto in studio? Salutiamo il nostro amico Antonio. Salutiamo l'altro Antonio. Poi salutiamo la zia. Salutiamo la Samantha. Salutiamo la Marta. Salutiamo il nostro Mr. Joint che ci ha dato il traino a questo appuntamento di New Entry serale. E salutiamo la nostra Nina che ci ascolta da quel della Danimarca. Bene, bene, bene, abbiamo fatto il giro di saluti anche questa sera. E noi non possiamo che dare l'appuntamento con New Entry, con l'appuntamento in diretta lunedì prossimo dalle 21 alle 23 puntuali come sempre. Speriamo insomma lunedì prossimo ci sia anche la nostra Nina, anche perché torna lei, ma la musica nuova non va mai via, anche perché tante sono le canzoni che abbiamo trasmesso questa sera che finiranno poi nella programmazione di Free Radio, perché c'è tanta musica nuova anche all'interno della programmazione di Free Radio. Quindi restate all'ascolto, ci potrete riascoltare fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2 e fra circa una ventina di minuti, poco meno. E la replica la potete trovare nella sezione replay della nostra app per smartphone. E da mezzanotte alle 2 questa notte la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. Che dire, grazie a tutti, buonanotte, ciao!

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh, siamo un po' in ritardo, vai.
2: Ma tantissimo in ritardo. Ma la cosa bella è che ci siamo ritrovati in musica ritrovata questa sera, finalmente, dopo un po' di vacanza che abbiamo fatto entrambi. Abbiamo marinato la radio, ma per modo di dire, perché eravamo comunque presenti anche nel periodo della fiera di Sant'Agostino, la 447esima di quest'anno, quindi non è poca cosa. Eravamo presenti, c'eravamo sempre, però ecco, non abbiamo fatto la nostra diretta, caro Paolo, e sono ben felice di ritrovarvi questa sera, di ritrovare te, i nostri ascoltatori, e mi auguro che ci scrivano e che siano felici di sentirci. Ma è inutile che fai con la mano così, è vero, cioè voi non potete vedere, cari amici e amiche, ma il mio caro collega Paolo Renzi, DJ, è così con la mano che svolazza, come dire, se... ma certo,
1: ma sì,
2: certo.
1: Ce ne sono tantissimi che, che chiamano, che messaggiano tantissimi.
2: Sì, ma sì, noi siamo fiduciosi.
1: Molto
2: è
1: fiduciosi.
2: Sempre un buon inizio.
1: Molto fiduciosi.
2: Eh sì, poi vedremo durante la puntata. Sicuramente vedrai che ci saranno e ci sono. Bene, eccoci qua. La Vale è qua.
1: E naturalmente c'è anche Paolo. C'è anche Paolo.
2: Non è, come ho detto poco fa, non è poca cosa.
1: Esatto. Questa sera, mercoledì, quindi 9 settembre, avevamo già detto ancora un mese fa che ripartiramo a settembre, e siamo ripartiti. Eccoci qua, quindi questa sera, nella musica ritrovata, la musica di tutti i tempi, può essere anni 80, 70, 60, 50, 2000, 2020,
2: beh, 2030. Mettiamoci tutte le date, tutti sì, i numeri che
1: tutti,
2: ci stanno, perché Paolo trova veramente, ritrova musica che uno neanche poi può immaginare.
1: Beh, insomma, dai.
2: Dunque, sai sempre com'è, bella musica, com'è quella, c'è è una poesia di chi è, il Leopardi, non vorrei sbagliare, che mi illumino d'immenso, ecco, tu ti illumini ogni volta che prepari la scaletta per la diretta del mercoledì sera.
1: Ecco. No, mi illumino anche per la scaletta del sabato.
2: Sì, ma quella è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Noi ci illuminiamo stasera.
1: Questa è l'illumina. Ok. Bene, cominciamo subito. Cominciamo con la prima canzone per quanto riguarda questa sera.

0: La prima canzone che abbiamo trovato, che avevo ritrovato per quanto riguarda questa sera, è la bellissima Alexia. Alexia.
1: E il titolo Happy, happy,
0: happy,
1: felice,
0: happy.
1: Felicità.
0: Molto felici, siamo molto felici per essere qui questa sera.
1: Finalmente
0: ritornati per Free Radio e soprattutto musica ritrovata
1: con la Vale,
0: con la Vale e Paolo,
1: e Paolo.
0: E quindi in diretta non può mancare anche Alexia con Happy.
1: E adesso arrivano loro, gli AHA, con la A trattino H, si legge così? No? AHA, The Living Daylights. Questo è un brano del 1987.

0: Ma sì, amici.
1: E come sì. I am out of love. Cioè, sono fuori dall'amore?
0: Sì.
1: Sono completamente...
0: No, sei fuori?
1: Ma di la verità, ti sono mancata a proposito di amore?
0: No, proprio no.
1: Ecco, io lo sapevo, ma ci ho provato.
0: Proprio no. Beh, intanto è una serata abbastanza così e così, no? Per fortuna il caldo un po' finito.
1: Beh,
0: mi
1: quello,
0: sembra che sia finito.
1: Quello ci sta salutando, ci sta abbandonando piano piano.
0: Un po' alla volta.
1: Però vedi la canzone che viene dopo, vedi, a proposito, si collega con Mi piaci di Alex Britti.
0: Sì. La voce è quella di Alex Britti.
2: Per regalo da trovare sotto il letto, qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto.

0: No, stavamo parlando di qualcosa che rispecchia l'estate. Ovviamente, anche se l'estate se ne sta andando un po' alla volta, mancano pochi giorni e poi sarà autunno.
1: Per carità.
0: Esatto, a te piace molto l'estate, giusto?
1: La adoro.
0: Sei andata al mare la settimana scorsa?
1: No, ero impegnata con lo stand. No, cioè molto felicemente impegnata con lo stand, ma sono andata fino all'altra settimana.
0: Ah, ok.
1: Quindi sto sfoggiando ancora un po' di abbronzatura.
0: Sì, anch'io, infatti, vedi.
1: Sì, anche tu sei abbronzato, molto. Forse per tagliare l'erba.
0: No, sono abbronzato perché sono andato al mare. sono andato parecchie volte quando ero in ferie e quindi, insomma, mi sono un po' abbronzato in più rispetto all'anno scorso.
1: Bene.
0: Capito? E quindi stavo parlando quindi dell'estate che se ne sta andando. Magari la prossima settimana ascolteremo anche i Righeira che dicono l'estate sta finendo, no?
1: Ci sta proprio.
0: Ci sta molto bene.
1: Proprio a pennello.
0: La prossima settimana ascolteremo l'estate sta finendo dei Righeira.
1: Va bene, promesso. Ci ha fatto una promessa, ragazzi.
0: Esatto, vi ho fatto una promessa.
1: Backstreet Boys. Con The One, brano del 2000, e adesso ci divertiamo con loro.

0: Una delle canzoni mitiche di Billy Idol è questa, Eyes Without a Face, canzone che rispecchia il 1983 dall'album Rebel Yell, quindi canzone bellissima per quel periodo e soprattutto anche per il successo che ha fatto di Billy Idol, sicuramente, no?
1: Cosa dici? Direi proprio di sì, lui è un personaggio con le palle,
0: pallone?
1: Con le contropalle.
0: Con i palloni?
1: Esatto.
0: Sì, no, comunque è un grande personaggio. Non ne ha fatto solamente questa, ma ne ha fatte tantissime altre.
1: Sì.
0: E quindi.
1: Beh, non chiedermi successo. Quali sono, però, perché.
0: Sì, dai.
1: Perdo la scommessa.
0: Ma adesso c'è un personaggio che ti piace.
1: Ma tu lo sai, vero?
0: Sì.
1: È proprio lui. È Lenny. Lenny Kravitz, ovviamente.
0: Sì.
1: Proprio lui, di lui parliamo. Io lo adoro. Qui c'è scritto l'anno è un 2918.
0: Ma sbagliamo. È stato sbagliato.
1: È un brano del 2018, è abbastanza recente questo.
0: Sì, certo. La canzone Lenny.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: Ma cosa hai trovato?
1: Hai visto? Hai visto cosa ho trovato?
0: Ma cioè, devi dirmelo tu. Io veramente sono esterrefatta. Cioè, dove, cioè,
1: dove l'ho trovata?
0: In quale archivio?
1: L'archivio che ho a casa.
0: L'archivio che hai giù in cantina. Ah sì, sì, perché tu hai una cantina che è piena di vino.
1: Esatto, sì.
0: E io avanzo ancora una bottiglia.
1: Sì, è vero.
0: Tu fai
1: comunque,
0: finta di
1: amici,
0: noi, ma non far finta
1: dici,
0: di niente, non andare oltre. Stai
1: tu
0: qui.
1: Volevi sapere la canzone? Volevi sapare chi la canta?
0: Chi
1: la canta?
0: Chi?
1: Didi Jackson.
0: Didi Jackson.
1: Automatic Lover.
0: No,
1: Didi. Come DDT. Oppure DJ.
0: Questa mi piace.
1: Vedi? Come questa, ti piace questa?
0: Direi di sì. Vediamo anche chi ci ascolta se piace.
1: Sì.
0: Ci volete scrivere?
1: Scrivete
0: al 378 0655 630.

0: E la serata continua, continua quando sono le 9 e 53 minuti primi qui su Free Radio,
1: È passata già un'oretta, quasi.
0: Sì, quasi, quasi, è passata già un'oretta.
1: Pochi minuti.
0: Pochi minuti alle 10.
1: E la serata prosegue bene, scriveteci.
0: Se vuoi dire anche il nostro numero.
1: Ah certo, lo ricordo molto volentieri, è il 378-06-55630. Ovviamente per ascoltarci anche potete scaricare l'app, è gratuita. E cosa mi stavi facendo vedere?
0: No, ti stavo facendo vedere che adesso mancano 4, 3, 2, 1.
1: Basta, stop.
2: Free Radio, sempre

0: Allora, tocca a me adesso parlare.
1: Eh sì.
0: Sempre te, non va bene?
1: No.
0: Almeno anch'io qualche volta. Abbiamo appena ascoltato Gigi Marley.
1: No, attenzione, no, Gigi.
0: Zigi,
1: Zigi,
0: Zigi. Perché io ho la pronuncia della Z che è un po' particolare.
1: Sei
0: sempre
1: come
0: stata un po'
1: Solezzino.
0: Zigi, Zigi, scusate, ma Zigi Marley, Power to Move Ya. Ma non so questo IA cosa voglia dire, sinceramente.
1: Lo sai che quando fanno il karate, ya! Hai capito? Ecco, questo.
0: Ah, questo?
1: Sì.
0: Era tutto qua, ma potevi dirmelo ancora tempo fa,
1: sì,
0: non
1: esatto.
0: Stasera, in questo momento che toccava a me parlare.

0: viva la libertà.
1: Tu sei libero?
0: Io sono libero.
1: Anch'io.
0: Bene. La canta Jovanotti, viva la libertà.
1: Ma non me la racconti giusta te?
0: No.
1: No. Non ti credo mica tanto.
0: Lo so che...
1: Vorrei parlare con una signora che si chiama A... puntini, puntini, puntini.
0: Ma adesso non la devi chiamare, perché altrimenti la svegli, perché sta dormendo, hai capito?
2: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.

0: Continua a cantare.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Non vuole lasciarci parlare.
0: Non vuole lasciarci parlare.
1: No. Sempre. Chi è? Moricante.
0: Moricante. Moricante.
1: Sì. ma è un lui che non.
0: Sì, sì, è, sì, un, è un lui, personaggio un lui. Di colore che praticamente. Lui ha fatto questa canzone, Yekeke. Yekeke. Yeke. E in quel periodo, 87, ha fatto un successo con questa canzone. Poi più sentito.
1: Anch'io.
0: Forse magari, non so, è scomparso, chissà dov'è. Magari in Inghilterra sarà, forse.
1: Ma forse starà andando in canoa.
0: Ah sì, dici?
1: Sì, starà andando con una canoa, starà girando il mondo in canoa.
0: Ah, può essere, può essere. Magari sta girando il mondo sulla canoa. È passato molto tempo però, ancora in canoa.
1: Sì.
0: Infatti dall'87 al 2026, quanti anni sono passati?
1: Ma
0: 40?
1: Sì.
0: Di più anche di 40.
1: Anche di più.
0: Comunque dai. Vabbè.
1: Paul Young, ma davvero? Sì, è proprio lui con Love of the Common People.

0: di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Losing My Religion. Ma sei stata mai nella legione straniera?
1: Qualche volta.
0: Qualche volta?
1: Tipo, ma io così mi viene da dire Australia. Sì, sono andata qualche volta.
0: Legione straniera. Sei andata in si può anche fare, si può anche fare, no?
1: Sì, l'Australia, il Sudafrica.
0: Sudafrica, sì.
1: Ma sono stata anche in Antartide.
0: Ah, sì.
1: Sì, con.
0: Non ti sei gelata, no?
1: Chi ci sono? Chi c'è?
0: Ah, i pinguini.
1: Ci sono i pinguini. Gli orsi.
0: Ce ne sono.
1: Le scimmie. Ah, no. Sbaglio.
0: No, forse le foche.
1: I canguri in Australia.
0: Sì, ci sono i canguri.
1: Dai, che sono stata brava.
0: Sei

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ma allora in vacanza cosa hai fatto praticamente?
1: Bella domanda. Ho fatto tutto e niente.
0: Tutto e niente?
1: No, a parte gli scherzi, sono arrivata praticamente che ero quasi sì, fuori uso in generale. Quindi ci ho impiegato qualche giorno per riprendermi, ma mi sono, diciamo, soprattutto riposata.
0: Avevo
1: proprio estrema necessità di riposo, di relax. E ti dico, guarda, non sono andata a fare grandi giri. Ho frequentato la spiaggia sotto Marina Beach,
0: Beach.
1: La preferisco in assoluto. Beh, un giorno con gli amici sono andata anche a Isola Verde, dove ci sono dei bei lidi, dei bei bagni, molto bello, dove siamo andati noi, molto carino, accogliente, però non so, forse era infrasettimanale, c'era poca gente, ma sai cosa, hanno poca spiaggia,
0: si è
1: ritirata proprio la spiaggia, anche perché mi hanno spiegato che ci portano proprio la sabbia perché ce n'è poca, e quindi dopo questa pillola di saggezza c'è Sade.

0: Avrei voluto vederlo a Padova quando è venuto Tony Adley, ma non sono riuscito. Purtroppo sarà per la prossima volta, magari.
1: Capiterà.
0: Sì.
1: Ma a te piace l'oro?
0: A me piace?
1: L'oro.
0: Ah.
1: L'oro.
0: L'oro?
1: L'oro.
0: L'oro? Questo?
1: Ce l'hai anche addosso, quindi ti piace.
0: Sì, sì, mi piace, mi piace.
1: Il titolo infatti era Gold.
0: Gold, esatto, esatto. E loro erano gli Spandau.

0: Non mi stavi guardando?
1: Non ti stavo guardando, ma c'era il microfono aperto per
0: no,
1: caso.
0: No, no, non c'era il microfono aperto.
1: Non c'è. Ma non è allora, solo colpa mia, però.
0: Volevo dirti un aneddoto.
1: Ero distratta, c'è chi mi ha distratto.
0: Esatto, volevo dirti un aneddoto dei Supertramp. Mi sono comperato il disco nel 1979 in un negozio di giocattoli. Pensa un po', dove l'ho comprato il disco?
1: Cioè, nel paese dei balocchi.
0: Esatto, nel paese dei balocchi.

0: Quanti anni ha questa canzone?
1: Ma pochissimi, è appena maggiorenne, sì. È un brano meraviglioso, The House of the Rising Sun, bellissimo. Noi non eravamo ancora nati.
0: Io ero nato.
1: Ma appena. Eri piccino.
0: Piccio.
1: È bella. È piccino. Chi lo dice questo?
0: Non lo so.
1: È una tua invenzione così al momento.
0: Così. Bella. Invenzione così.
1: Mi piace. Ah.
0: Ma lo sai che dimmi. Questa canzone sì. degli The Animal House, degli sì. Animal,
1: sì.
0: l'hanno rifatta l'anno scorso i Planet Funk?
1: E allora... Come devi mettere l'estate sta finendo dei Righeira, aggiungi anche il diciamo cos'è un remix,
0: sì, è stata ricantata,
1: rivisitata,
0: una
1: un po'.
0: Cover,
1: okay,
0: tanto per sapere.
1: Bene. E allora adesso mi hai incuriosito e sicuramente ci hai incuriosito.
0: Esatto, quindi la prossima
1: sì,
0: mercoledì
1: promesso,
0: prossimo.
1: Sì, certo. Che se perdi la promessa, no, stavo dicendo la scommessa. No, in questo caso la promessa.
0: Sì, esatto.
1: Niente caffè.
0: Ok, va bene. Bene amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così
1: volata.
0: Questa serata, musica ritrovata in questo mercoledì 9 settembre e speriamo di avervi tenuto compagnia come del resto tutte le altre sere, speriamo, insomma.
1: Ma sicuramente.
0: E quindi dobbiamo lasciarci, no?
1: Vogliamo anche ricordare chi ci sarà dopo di noi?
0: Dopo di noi ci sarà chi?
1: Sì.
0: Chi?
1: Dai, vediamo
0: Saverio
1: se la
0: Lombardo.
1: Molto bene. E poi?
0: Poi domani sera c'è il nostro carissimo sì? Roberto Violato con la sua pillolametra. Va bene amici, a risentirci, alla
1: grazie
0: prossima.
1: Grazie di essere stati con noi, vi auguriamo una buona notte e come dice la Vale sempre, fate sogni belli. Ciao.
0: Arrivederci, notte.
1: Ciao.